pensiero stupendo. Nasce un poco strisciando. Si potrebbe trattare.